0: complica un poco, mao mao. Complica un poco, mao mao. Mao mao.
1: Comunque su un culo di casa mia.
2: Ma su cree che ne vamo?
3: Era buena, buena, buena,
2: bonito. La cungo nunca.
3: Venga.
2: Sopra la
3: testa di suona la sua vita, la mano.